era il padre. Pochi odia, si sta pagando nella casa di un paese. O deve essere fatto i coi, se può ne portare con i fannamenti.